fote, suli e tala yasi. Fide fote, faavie uri matekoi. Kalu fote, si yasi e kalu. Hato e liwa, sine e hato.